si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Venga!
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qui si vive così, day by day, night by night, e intanto il mondo si distoglie da

0: Sono le 3:08.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

cerchiamo tutti le stesse cose. L'approvazione, la comprensione, l'accettazione, la serenità. Per ottenere tutto ciò, non tendere sempre la mano verso la bottiglia. Cercaci. Siamo alcolisti anonimi. Se il bere è diventato un problema, cercaci al telefono o

Io avrei da chiederti anch'io, cos'è quest'onda di rabbia che poi diventa follia e c'è da stare nascosti per evitare la scia di questo tempo che ormai

che di giorno si pensa a non morire. A sputare la paura per terra, a prendere coraggio come si prende il fucile. I soldati hanno sempre una fotografia

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: The best music.
2: Travis Barker, Joe Perry.

Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.

Non sei un padre, non sei nemmeno una madre. Non so un video, non so un libro che mi piace. Hai la barba, la uso per idealizzarti. Non sono giovane, porti i capelli bianchi e non hai carne, non hai ossa. Sei una tunica su un viso, sei la mano che fa ombra. Sei la luce, sei un'onda. Sei l'errore che fa crescere, la mista che mi cade. Sei tu che tiri il volante.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

Dicono che Dio per disegnare il mondo ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io all'ombra di mio padre e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più, tipo se è vero che i sogni se li spendi li perdi e che gli uomini forti incassano i colpi senza arrendersi mai, senza piangere mai. Dicono che Dio abbia creato tutti uguali ma speciali. Avrei voluto crederci almeno un po', per poi guardarmi allo specchio, essere fiero di tutto, gioire di ogni difetto e comunque ripetermi che

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Devo dire... No, niente.
1: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
3: Io ti facevo male, tu mi chiedevi scusa.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi, e vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre, e io perdo la testa, come Oloferne, dimmi come ti senti, ora che baci un verme.

0: cura di te.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura

0: sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere. Sui 96.8. 96.8. 96.8.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Le note della tua musica preferita da Radio

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non dai niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

Buongiorno. Come va? Oggi sabato 13 settembre in rigorosa diretta in studio Michele, pronto a partire con una nuova puntata di Noi C'eravamo. Allora, siamo per partire con questa nuova puntata di Noi C'eravamo, andiamo a vedere come andrà il programma oggi. Nella prima mezz'ora canzoni degli anni 60, nella seconda 70, 80 e 90, fino ad arrivare alle 10 dove andremo in pubblicità. Subito, quasi subito dopo la pubblicità, verso le 10:15, ci collegheremo con la nostra sindaca di Muravera, Francesca Mattana. Parleremo un po', faremo il sunto di questi tre mesi e qualche giorno passati appunto ad amministrare la nostra Muravera. Sembra bene, che ne dite? Va bene, ne parleremo con lei. 10:15 l'appuntamento con Francesca. Allora, mi tocca salutare gli amici di sempre, Roberta che sta ascoltando da Porto Corallo la trasmissione. Buongiorno a te, Roberta. Un saluto invece lo mandiamo anche a San Vito, al nostro grande Matteo. Un saluto invece lo mandiamo lontano, esattamente a Johannesburg, alla nostra Monique che ascolta appunto dal Sudafrica. Un saluto alla nostra Anna che ascolta dalla provincia di Firenze. Va bene, siamo pronti per andare con questo programma. Vi invito a mandare magari qualche noiche al 346-1272-406, numero esclusivamente WhatsApp. Il primo, come succede di solito, ve lo mando sempre io. E quindi, anche questa volta, noi che un paio di scarpe nuove bastava per regalarci una gioia immensa. E adesso i nostri figli, i nostri nipoti ne hanno avute tantissime, non ci fanno neanche più caso di quante ne hanno. Metto quella, noi quelle erano le scarpe. Iniziamo il programma di oggi. Voglio salutare magari tutte le signore che sono presenti, che arrivano dalla Germania. Settembre è il mese delle persone che arrivano in vacanza dalla Germania. Buongiorno a voi. Buongiorno, ve lo faccio dare anche in tedesco da Bobby Solo e naturalmente anche in italiano. La canzone si chiama Buongiorno signorina, lanciata nel 1963. Bobby Solo.

E oggi abbiamo iniziato appunto con i saluti alle belle signorine tedesche, magari, che sono qui in zona a passare le vacanze. Allora, ancora un noi che l'unica preoccupazione era quella di rientrare a casa al tramonto. Adesso siamo pronti ad ascoltare una canzone del grande Francesco Guccini, scomparso appunto il mese scorso, ha lasciato davvero delle bellissime canzoni. E chissà, magari cantano adesso insieme ad Augusto questa canzone come la cantavano nel 1967, una canzone bellissima che a me piace tanto, ma penso anche a voi. La canzone Auschwitz ce l'ascoltiamo appunto da Francesco Guccini e i Nomadi, la bellissima voce di Augusto, si sente e come?

Qualche problema tecnico, ragazzi. Succede. Buongiorno, buongiorno Monique, ti rispondo così alla voce. Lei scrive tantissimo la nostra Monique nella nostra chat.

Vabbè, no, non so cosa gli sia successo sinceramente questa canzone così bella. Poi vabbè, andiamo avanti, va, andiamo avanti, mi scuso. Andiamo avanti con la prossima, Caterina Caselli, Il volto della vita.

Il volto della vita, il titolo della canzone che ci siamo ascoltato dalla voce della grande Caterina Caselli, canzone lanciata nel 1968. Adesso parliamo di un gruppo sardo, parliamo dei Bertas. Ve li ricordate i Bertas? Si formano su iniziativa di tre sardi, naturalmente, Carlo, Antonio e Edmondo Costa nel 1965. Si esibiscono la prima volta il 20 di dicembre dello stesso anno in un locale di Sassari. Il loro più grande successo arrivò con Fatalità, un brano uscito nel 66. Brano che abbiamo avuto modo di ascoltare tante volte proprio in questo programma, noi c'eravamo. Ma io voglio farvi ascoltare adesso un brano che uscì 2 anni dopo e che si chiama Dondolo.

Sì, molto molto apprezzati dalla nostra amica Claudia, che aveva telefonato appunto per dire che i Bertas sono davvero un gruppo eccezionale, che appunto oltre a fare naturalmente canzoni in italiano come questa che ci siamo sentiti, hanno fatto tante canzoni sarde, e appunto queste canzoni sarde le potete trovare dalla nostra amica Claudia, che aveva telefonato appunto per dire che i Bertas sono davvero un gruppo eccezionale, che appunto oltre a fare naturalmente canzoni in italiano come questa che ci siamo

Era l'aquilone degli alunni del sole che è volato. Eccolo, lo vedo nel cielo azzurro della Sardegna. Sembra che il caldo un po' stia passando, che ne dite? Insomma, si respira un po', almeno la sera si dorme benissimo, anche freddo c'è. Va bene così però, va bene così. Rimaniamo a parlare della Sardegna, ma parliamo della Sardegna negli anni 60. Era un'isola, dicono, sospesa tra mare e montagna, dove il vento portava con sé l'odore del mirto. Le strade erano polverose, e quelle le ho conosciute anche io, e abbattute dai passi lenti di chi non aveva fretta. Bello questo, dei passi di chi non aveva fretta. Vabbè. VG's 1972, My World.

Che bella questa canzone, eh? Poi grande voce dei fratelli Gibbs. Allora, ho chiesto alla nostra amica Monique che tempo c'era lì a Johannesburg. Mi risponde, bel tempo. Dice, abbiamo avuto giornate calde a 25 gradi e notti fredde. Insomma, quasi come qui. Qui siamo sui le giornate 30 adesso, ieri almeno, insomma, qualche puntata all'insù. E le notti, anche le notti sono fredde, almeno ieri sera, insomma, è stato benissimo, Monica. Monica aggiunge, abbiamo avuto le nostre prime piogge estive. Amburavera, pioggia, niente. È bello confrontarsi, vero? Con l'Africa, appunto, e Sudafrica e qui in Sardegna. Mi fa piacere, mi piace. Tra un po' vi leggo un noi che è arrivato. Prima però ci ascoltiamo Edoardo Bennato con Un giorno credi, lanciata nel 1973.

E adesso voglio parlare un attimo con una persona. Una persona di San Vito. Matteo, che è successo? Dovete sapere che Matteo, il sabato mattina, comincia a mandare i messaggi alle 7 del mattino. Tante faccine, sorrisi, eccetera, eccetera, con i saluti. Oggi Matteo, che è successo? Si è addormentato. Oggi sono stato il primo a mandargli i saluti. Lui non ha ancora risposto. Sveglia Matteo. Va bene, adesso lo sveglio con una canzone che lui gli piace tanto. Una canzone del grande Antonello Venditti che si chiama In questo mondo di ladri.

in questo mondo di ladri, Antonello Venditti, dedicata interamente a Matteo di San Vito. Allora, prima abbiamo parlato della Sardegna, abbiamo detto che era un'isola sospesa tra mare e montagne, dove il vento portava con sé l'odore del mirto, le strade erano polverose e battute dai passi lenti di chi non aveva fretta. E ci scrive Efisio, appunto, ha mandato un WhatsApp al 346 1272 406, nome più sardo Efisio non ci può essere, forse Gavino più. E salutiamo il nostro Gavino. Allora, Efisio ci manda un bel WhatsApp, devo dire. Sentite un po'. Noi che in Sardegna la trottola la costruivamo a mano con i rami di ulivo o pirasto e come punta usavamo un chiodo, avvolgevamo lo spago intorno al corpo di legno e via con il divertimento. Ah, ma lo trovo davvero bellissimo questo noi che, grazie Efisio. Allora, abbiamo in scaletta un gruppo che si chiamano Youth, ve li ricordate? E io li ho conosciuti da poco, devo dire. Vi faccio ascoltare una canzone di Youth del 1974 che si chiama La mia vita, molto molto bella, ascoltate.

Natale. Allora, altro ne che, anche questo sardo, anche se non si è filmato, eh. Noi che da piccoli negli anni 60 in Sardegna giocavamo a Luna Monta e alla Pancanedda, che sarebbe, tra parentesi, ha messo la campana, giocata soprattutto dalle femminucce. Bello, bello anche questo. Andiamo avanti, Bob Marley, che bello questa canzone di Bob Marley, Called You Beloved. Mm-hmm. 1980.

collegato con noi, appunto su, in streaming, tantissimi anche oggi in streaming, vi ringrazio, un amico, un'amica da Pignola, siccome che non, io non conoscevo questo paese, io vado su internet e vado a leggere e faccio anche un po' di pubblicità magari a questo paese, non lo conosco, leggo e leggo che è un comune italiano di circa 6.700 abitanti in provincia di Potenza, in Basilicata. E saluto appunto l'amico, l'amica dalla Basilicata, è famoso, dice, per i suoi storici portali scolpiti in pietra. Un po' di pubblicità anche per Pignola. Andiamo avanti, andiamo avanti.

Era Christian, ve lo ricordate? Non c'è più neanche lui. Abbracciami amor mio. Questa canzone che presentò al Festival di Sanremo del 1983. Questo è forte, eh? Adriano si chiama questo signore che ha mandato questo. Noi che più grande avevamo la radio, più ci sentivamo fighi. Naturalmente parla degli anni 60, 70, insomma. Avevamo le radio enormi, ragazzi, mi ricordo la mia, mamma mia, con quelli, aveva dei pomelli per girare, per cambiare il canale, enormi. Gracchiavano un po' pure, qualche volta. Vabbè, però... Noi c'eravamo quando avevamo quelle radio.

0: Signora mia, Sandro Giacobbe, anche lui non c'è più, tutti i grandi cantanti stanno andando via, ma le loro canzoni rimangono. Chi non si preoccupa e non si annoia è un certo Jovanotti. Con lui entriamo negli anni 90, ci entriamo con una bellissima canzone del 1992 che si chiama Non mi annoio. Ve l'ho detto, lui non si annoia mai.
1: Tempo

0: annoio, non mi annoio, no, che non mi annoio, no, che non mi annoio.
1: Ve l'ho detto, non si annoia.
0: Io no, che non mi stanco, non mi stanco. Io no, che non mi stanco, non mi stanco, no, che non mi stanco, no, che non mi stanco. E non mi rompo, io no, che non mi rompo, non mi rompo. Io no, che non mi rompo, non mi rompo, no, che non mi rompo, no, che non mi rompo. Tempo.
1: Non si annoia, non si rompe, insomma. Grande Jovanotti. 1992 questa canzone. Non mi annoio, appunto. Allora, sono le 10 proprio in questo momento. Adesso facciamo una cosa, andiamo un po' in pubblicità. 5 minuti, poi 5 minuti ascolteremo un'altra canzone, fino ad arrivare alle 10.15, quando ci collegheremo con la sindaca di Moravera, Francesca Mattana. Parleremo di questi 3 mesi trascorsi di amministrazione. Per adesso io direi che possiamo andare in pubblicità. Che ne dite? Sì, ci andiamo subito.
2: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
5: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
6: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
5: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazioni di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
6: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
5: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera, telefono 99 30 666.
7: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
8: Ehi tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
9: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
10: le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivedere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
1: Ed eccoci pronti per la seconda parte di Noi c'eravamo. Sono le 10:05 minuti prima, fra 10 minuti ci collegheremo, come vi ho detto, con la sindaca di Monavera, Francesca Mattana. E adesso andiamo con un brano.

Erano i Beans, la canzone si chiama Un Angelo. Sono le 10:09 minuti primi, fra un qualche minuto ci collegheremo con la nostra sindaca Francesca Mattana. Per adesso io direi che ci ascoltiamo Jennifer appunto con Do It For Me. Che ne dite?

0: Era Jennifer con Do You For Me, una canzone molto molto bella del 1978. Allora, 10-13 minuti, con due minuti di anticipo, abbiamo con noi la nostra sindaca Francesca Mattana. Buongiorno a te, Francesca.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Bentornata ai nostri microfoni, ci manchi già da un paio di mesi, ma insomma mi ero preso due mesi di ferie, non è colpa tua.
1: È giusto anche quello, è certo. Tornare.
0: Allora, il 7 di giugno Francesca sei stata votata come sindaca di Muravera e devo dire che insomma una cosa migliore non la potevamo fare, questa è una cosa personale mia. Allora, Francesca, un sunto di questi tre mesi che sono passati, tre mesi e qualche giorno, insomma, cosa mi racconti, cosa hai trovato, cosa hai risolto, parliamone un po'.
1: Allora, sono sicuramente stati tre mesi molto, molto intensi. Con tutta l'amministrazione comunale abbiamo come prima cosa conosciuto gli uffici comunali, quindi tutto il personale. Io avevo avuto una precedente esperienza amministrativa oramai 10 anni fa, però è anche vero che nel frattempo poi molto del personale che era presente magari è andato via o comunque è stato spostato di servizio, per cui c'era proprio necessità di conoscere chi faceva cosa e quindi ci siamo dedicati prima di tutto a questo, alla conoscenza proprio del personale. Dopodiché abbiamo cercato di organizzare il lavoro del Consiglio Comunale. Noi abbiamo istituito diverse commissioni comunali alle quali partecipano sia membri della maggioranza che membri della minoranza. È una cosa molto importante perché queste commissioni poi hanno il compito di dedicarsi ad aspetti specifici e di studiare poi delle proposte che dovranno andare appunto alla Giunta e al Consiglio Comunale. L'ultima commissione che abbiamo istituito è la consulta dell'agricoltura e quindi abbiamo, diciamo, in qualche modo organizzato quello che sarà poi il lavoro durante questo mandato. E sicuramente sin da subito abbiamo dovuto cercare di avviare tutti i servizi per la stagione estiva, perché chiaramente entrando in comune a giugno è necessario che partano tutti quei servizi connessi poi alla stagione turistica, per cui spazio a 360 gradi, da un calendario diciamo dell'estate muraverese ai bagni in spiaggia, alla pulizia dei nostri litorali, a un servizio di bus navetta che appunto collegasse Muravera Centro con le nostre spiagge, con Costa Rei. Ecco, quindi ci siamo dedicati subito a questo, cioè a far partire i servizi per quanto riguarda la stagione turistica. È stato un periodo, come dicevo prima, impegnativo su vari fronti. Abbiamo cercato di abbracciare un po' quelle che sono le situazioni più critiche del nostro comune. Ci siamo presentati ad esempio al direttore generale per quanto riguarda il presidio ospedaliero San Marcellino, quindi portandogli le nostre proposte. Devo dire che abbiamo avuto sicuramente l'ascolto sia da parte sua che da parte anche della politica regionale. Gli ho fatto tante cose, quindi adesso riassumerle è anche...
0: è un po' dura, insomma, con tutte le cose che sono state fatte, capisco.
1: Sicuramente, ecco, abbiamo portato lì una nostra proposta, abbiamo fatto i primi incontri anche per quanto riguarda poi il piano di utilizzo dei litorali, che è uno strumento urbanistico molto importante che ci consente una fruizione più coerente, ecco, di quelle che sono le nostre spiagge. Quindi abbiamo fatto i primi incontri e ci siamo posti l'obiettivo di adottarlo il prima possibile. Abbiamo dovuto far fronte ad alcune emergenze, penso proprio in questi giorni all'emergenza della plastica. È un'emergenza, diciamo, di livello regionale ma nazionale in realtà, e c'è stato proprio il blocco in questi mesi da parte dei centri di stoccaggio dove noi conferiamo appunto i rifiuti in plastica. Questi centri non accoglievano più i nostri rifiuti in plastica, gli imballaggi in plastica, per cui abbiamo dovuto studiare delle soluzioni alternative. La ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ci ha supportato in tutte queste settimane, però effettivamente qualche giorno è saltato il ritiro nella località di Costa Rei, ecco. è stata un'emergenza alla quale abbiamo dovuto far fronte.
0: E che abbiamo risolto, insomma, alla fine. Vedo che oggi hanno raccolto qui a Muravera.
1: Allora, sì. Nel centro urbano non è mai saltato il ritiro. Diciamo che la risoluzione poi, noi possiamo studiare tutte le soluzioni possibili e immaginabili, però sono pur sempre soluzioni temporanee, per cui abbiamo ad esempio noleggiato dei compattatori, però è anche vero che le soluzioni devono arrivare da livelli sovraordinati rispetto a noi. Devo dire che anche l'assessore all'ambiente regionale si è resa molto disponibile, anche dandoci dei consigli, per cui insomma siamo fiduciosi che piano piano il problema possa comunque ritornare alla normalità, ecco.
0: Abbiamo fatto tante cose, questa della plastica purtroppo è un problema nazionale, sta diventando, quindi non so come lo risolveranno lì a Roma, insomma, questo problema. Certo che poi si ripercuote su di noi nelle regioni.
1: Consenti, Michele, solo faccio giusto una specifica su questo aspetto, perché è vero, noi siamo un comune diciamo di circa 5.000 abitanti, però è anche vero che abbiamo flussi turistici molto importanti. Noi diciamo che in una stagione estiva, tra i nostri visitatori, tra le presenze diciamo accertate, tra il personale che viene a lavorare comunque a Muravera, a Costa Rei, tra i proprietari in seconde case, noi insomma ci attestiamo in una stagione attorno a 1.200.000 presenze, quindi capiamo anche bene che il conferimento, cioè più persone, significa anche maggiore produzione di rifiuti poi da destinare al conferimento. Quindi ecco, io nell'ultimo consiglio comunale ho lanciato anche un appello, cioè di poter avere, per quanto riguarda i comuni costieri, i comuni turistici, anche una corsia in un certo senso preferenziale per quanto riguarda il conferimento, perché capiamo bene che quando ci sono così tante persone poi si accumula la plastica anche nelle nostre strade, nelle nostre spiagge, e diventa davvero un'emergenza importante.
0: È così.
1: Per quanto riguarda il conferimento, perché capiamo bene che quando ci sono così tante persone poi si accumula la plastica anche nelle nostre strade, nelle nostre spiagge, e diventa davvero un'emergenza.

0: del decoro del territorio. Come dicevo prima, abbiamo avuto già i primi contatti con il progettista del piano di utilizzo dei litorali, quindi vogliamo contestualmente guardare sia al verde urbano ma poi anche alla nostra costa. Noi abbiamo tanto da investire, abbiamo lungomare da riqualificare totalmente, anzi parlo sia di quello di San Giovanni che di quello di Costa Rei, e noi ci crediamo veramente tanto e vorremmo farlo, quindi sicuramente investire sul centro urbano, sul nostro centro storico sicuramente, ma anche sulla costa. E poi ci sono gli strumenti urbanistici, cioè il piano urbanistico comunale, che è fermo da troppo tempo, e anche lì, insomma, noi in campagna elettorale abbiamo preso l'impegno di portarlo avanti. Quindi questi sicuramente sono gli obiettivi principali della nostra amministrazione.
1: Allora, sì, allora questo, il tanto lavoro ti aspetta, insomma, lo sapevi anche tu quando, insomma, sei diventata sindaca. E voglio parlarti di una cosa che hai ereditato, forse, presumo. Parliamo della scuola, Francesca. C'è qualche problema ultimamente? Lunedì aprono le scuole, in che modo apriranno?
0: Sì, allora, spiego brevemente. Allora, la precedente amministrazione aveva ereditato un finanziamento di un ramo regionale che si chiama Iscola. Praticamente vengono dati ai comuni dei fondi per fare delle verifiche di tipo tecnico sulle proprie strutture. Qualora queste verifiche, diciamo, non andassero totalmente bene, poi c'è un fondo di rotazione che la regione mette a disposizione e appunto potrebbe finanziare gli interventi di riqualificazione, ecco, di queste scuole. È successo che la prima volta che sono venuti i tecnici a seguito dell'ottenimento di questo finanziamento è stato luglio di quest'anno, e sono venuti una prima volta, non hanno rilevato nulla di tipo, nessuna problematica di tipo strutturale. Sono poi tornati martedì 1 settembre, quindi i tecnici sono tornati il primo e dietro sollecitazione è caduto un po' di intonaco del controsoffitto. Ok, ora in via precauzionale si è scelto di togliere tutto il controsoffitto e di ricontrosoffittare. Sto parlando del plesso di Piazza Sant'Antonio.
1: Sì.
0: Quindi scuola primaria.
1: Certo, sì.
0: Ok, quindi abbiamo appunto fatto buttare giù il controsoffitto e subito c'è stata una ditta che stava facendo appunto i lavori e che si occupava anche di controsoffittare a nuovo. Chiaramente nella fortuna siamo stati fortunati, perché comunque è successo mentre i ragazzi non erano a scuola.
1: È vero. Poteva succedere magari quando erano dentro.
0: Comunque non è un problema di tipo strutturale, questo ci tengo a precisarlo, perché le indagini non hanno evidenziato problemi di tipo strutturale, ma una semplicemente sotto sollecitazione caduto in tonaco. Quindi sapete bene che per i ragazzi la scuola inizia al 14, ma molto prima, insomma, insegnanti, collaboratori sono presenti nelle scuole, per cui ho dovuto fare un'ordinanza per chiudere la scuola e non far andare nemmeno i collaboratori scolastici, chiaramente durante i lavori. Poi ci hanno dato delle tempistiche, io non mi voglio sbilanciare perché troppe volte sono state date delle tempistiche e non si è mai certi appunto che queste siano veramente realistiche. In ogni caso ci siamo attivati subito con la scuola, con la dirigente, con i referenti della scuola per trovare nuove soluzioni. Le aule le abbiamo, quindi i ragazzi andranno a scuola tutti in sicurezza, una parte dei ragazzi andrà…
1: Sì? Ci sei?
0: Pronto?
1: Sì, no, ti sento, ti sento. Vai. Una parte dei ragazzi andrà
0: sempre nel plesso, in quello più piccolo di Piazza Sant'Antonio, della scuola di Sant'Antonio, un'altra parte dei ragazzi andrà alle medie, alle scuole medie, ed un'altra parte invece avrà due aule nella biblioteca.
1: Ho capito, sì, quindi si farà scuola lì finché non si risolverà il problema. Sì.
0: Sarà assolutamente per un breve periodo e dopodiché i ragazzi potranno poi entrare nella scuola di Piazza Sant'Antonio. C'è anche da dire che stiamo attendendo il completamento dei lavori invece sempre della scuola primaria di Viale Rinascita.
1: Sì,
0: perché oggi
1: sì.
0: I ragazzi sono tutte le classi della primaria sono in Piazza Sant'Antonio, ma diciamo non era la loro

0: la loro postazione base, nel senso che la scuola primaria è sempre stata suddivisa con classi sia nella scuola di Sant'Antonio che nella scuola di Viale Rinascita. Anche lì c'era stata tempo fa, anni fa, un'emergenza, erano stati necessari dei lavori e tutti i bambini erano stati poi spostati in piazza Sant'Antonio.
1: Sì, vabbè, verrà risolto insomma così il problema, e non diciamo i tempi perché non li abbiamo ancora, quindi sarà una cosa nuova anche per i bambini. Sì. Quante classi ci saranno in biblioteca, Francesca?
0: No, solo due.
1: Due classi, quindi appunto. Va bene, Francesca, io se non hai altre cose da farci sapere, io ti lascerei alle tue cose.
0: Va bene, mi sembra di aver detto un po' tutto, è impossibile, però un po' di cose.
1: Insomma, avremo modo di risentirci anche con questa storia adesso della scuola, che è delle classi appunto che saranno un'altra parte. Avremo modo di sentirci nelle prossime settimane, va bene? Magari quando ti chiamerò avremo già risolto tutti i problemi.
0: Va benissimo, perfetto.
1: Grazie.
0: Un fine settimana e un buon proseguimento.
1: Grazie a te, Francesca. Grazie. Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Allora, era Francesca Mattana, sindaca di Muravera, e abbiamo fatto un sunto appunto su tutto quello che appunto è stato fatto, quello che si farà, e abbiamo dato anche un'occhiata a cosa succederà per quanto riguarda questi problemi che sono arrivati appunto presso Piazza Sant'Antonio. Insomma, due classi, come avete sentito, faranno scuola nella biblioteca. Vabbè. Fino a quando non si sa, ce lo faremo dire, vi faremo partecipe di tutto magari nelle prossime settimane. Ok, io direi che possiamo andare con un brano.

arriva un messaggio per la nostra sindaca Francesca Mattana dalla nostra Monica, saluta e appunto saluti da Johannesburg appunto per Francesca. Grazie Monica. Allora andiamo avanti. Una frase celebre che, anche se non c'entra niente con l'automobilismo, mi ha fatto venire in mente Antonelli. È una frase che lanciò un grande saggio, Seneca. Sentite un po', però chissà, dice appunto Antonelli. Un grande pilota, perché parla di pilota, ma era un altro tipo di pilota questo. Un grande pilota sa navigare anche con le vele rotte. E lui ha navigato con le vele rotte, ragazzi. Domenica scorsa a Monza era partito 19esimo e è arrivato primo. Erano quanti? 50 anni che un pilota italiano non vinceva appunto a Monza. È incredibile. Mi ha fatto spaventare, Julio Iglesias. Sono un pirata, sono un signore.

0: Adesso vi devo far ascoltare un messaggio di un amico di Matteo. Vi ho detto che lui alle 7 di mattina mandava sempre un messaggio, cuoricini, eccetera, eccetera. Stavolta si è dimenticato. Stai invecchiando, Matteo, Anche il nostro Matteo sta invecchiando. Si dimentica che appunto c'era Michele su Radio La Voce, col programma Noi C'eravamo. Poi si è ricordato, giusto in tempo per ascoltarsi la canzone che poi gli ho dedicato. Sentite un po' che cosa dice, eh?
1: Michele, è bella questa canzone, buongiorno, oggi mi sono dimenticato di mandarti il buongiorno di Mattia, mi sono dimenticato, ciao Chico, a presto, buon programma.
0: È un grande Matteo, un grande abbraccio a te Matteo.

Il nostro caro vecchio Matteo. Andiamo avanti con un altro brano. L'amico Matteo.

frase celebre di Winston Churchill. Allora, lui diceva: un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità. Un ottimista, dice, vede l'opportunità in ogni difficoltà. Noi c'eravamo.

E questo era l'Angelo Azzurro di Umberto Balsamo. Queste canzoni di Umberto Balsamo piacciono tanto a Saveriana, che saluto, che sono sicuro che è in ascolto. Ciao Save. Allora, andiamo avanti con un altro brano. Mi piace Lucio Battisti. A me sì.

0: Le ricordate? Noi c'eravamo! Insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo! Per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo! Ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
1: Per ricordarvi un po', insomma, di non cambiare canale il sabato, insomma, sintonizzatevi sui 96.8 di Radio La Voce. Oppure, se non siete a Muravera, in streaming ci trovate sicuramente. Scaricate la nostra app su WhatsApp, appunto, il. La nostra app, sui vari siti che trovate in internet, sul telefonino naturalmente. Allora, voglio salutare, appunto, avrà fatto questo il nostro amico o amica di Vallehermosa. Buongiorno a te, amico o amica di Vallehermosa, che sei collegata con noi. Si collegano dappertutto, ma questa signora che poi si collega da Johannesburg in Sudafrica, ma Monique, ma non hai niente di meglio da fare, dico io. Scherzo, la nostra grande Monique. Sta passando il tempo, vorrei essere sempre insieme a voi, without you.

Siete dei cani, ho degli amici cani io. E un amico non mi veniva prima Play Store, andate su Play Store per scaricare Radio La Voce. Che cosa devo fare? Era un amico cane quello. Per prima voglio salutare la nostra amica Monique che ci ascolta dal Sudafrica. Lei è eccezionale, sempre bello, dice, sentirti su Radio La Voce e passare il mio sabato con te a Muravera, appunto. Grazie, buon weekend anche a te, Monique. Ragazzi, sono le 10:57 minuti. Ma lo sapete che abbiamo finito, eh? Ci ascoltiamo, guarda, l'ultimo brano, un bel brano, eccolo qua. You ran around with every girl in town. Viola Wills. If it gotten me down, uh-huh. Go get high along with you. Titolo lunghissimo.

Un saluto all'amico che in ultimo proprio si è collegato di Avezzano. Amico, tutti i sabati dalle 9 su Radio La Voce in streaming puoi ascoltare Noi C'eravamo, torni indietro nel tempo con noi. E infatti l'appuntamento è fissato per sabato prossimo, sabato appunto 19 settembre, ci troveremo ancora qui insieme per ritornare indietro nel tempo con le canzoni che vi hanno visto crescere negli anni 60, 70, 80 e un salto anche negli anni 90. Buon sabato e un'altrettanta buona domenica a tutti quanti voi. Saluto gli amici di sempre, i quattro moschettieri a questo punto. La nostra Roberta che ci ascolta da Porto Corallo. Buongiorno Roberta e a sabato prossimo. Un saluto e un abbraccio al vecchio Matteo perché si dimentica di collegarsi. Appunto lo fa in ritardo e non mi ha mandato i saluti stamattina alle 7, lui è puntuale, invece oggi no, l'ho fatto appunto io per lui. Va bene, ciao Matteo. Un saluto naturalmente alla nostra Monica che ci ascolta da Johannesburg, un saluto alla Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze. Un saluto va a tutti quelli che oggi hanno preferito i 96.8 di Radio La Voce e tutti quelli che erano in streaming. A sabato prossimo, ciao!

0: senti.
1: Sono le 11 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 11 e 11 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 11 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Sono le 11 e 20 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa alla cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole, ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa alla cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 11:26. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis, con oltre

0: 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non deve niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Con le novità di Radio La Voce, illumina le tue giornate. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 13:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: resta.
1: Sono le 14 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

use, where I use is you. Skinny, don't fuss, it kills, breaks.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente,

brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto. Mai resta fisso immobile lo sguardo tuo che parla e

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non deve niente, lo sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista.

0: vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

questa voce non mi esce. O almeno io sto cercando di esprimermi, nessuno mi capisce, mi rincresce. Appesi in mezzo al mare come esche, il tuo commento buca il mio pallone. In belle giornate come queste vorrei urlare per bruciare come acquaraggio, per trafiggere quei topolini che si addormenta nella bambagia. Per squarciare sto sereno, ma non riesco per davvero. Eppure Cristo ha detto le ultime parole, io forse nemmeno.

Thank you.

Thank you.

L'immagine della Vergine Maria, abbiamo celebrato martedì la festa della Natività della Vergine Maria, la Chiesa oggi celebra e sabato celebrava questa mattina, ma per noi il tempo è tutto il giorno, vero? Santissimo nome di Maria, quindi il nome di Maria è santissimo, questa è la festa che oggi la Chiesa celebra, proprio per evidenziare l'importanza che Maria ha avuto nella storia della salvezza. Qualcuno si chiama Maria, delle presenti. Qualcuno dice, boh, forse anch'io, cioè, io no, mi chiamo Ignazio. Cioè, sto chiedendo, c'è qualche Maria, Mario? Eccola, così preghiamo per voi oggi, vi affidiamo alla Madonna. Qualcuno ha paura di dire il proprio nome, no? Per noi cristiani avere il nome è importante, perché quando ci hanno dato il nome ci hanno affidato a quel santo, vero? Quindi ognuno ha i suoi santi protettori a cui fa riferimento nella preghiera, con motivo per cui dire grazie oggi al Signore. Questa mattina ero a Cagliari, in cattedrale, insieme all'arcivescovo, e a solo più di 100 preti eravamo sull'assemblea per l'ordinazione sacerdotale di due giovani, Don Enrico e Don Leonardo, che hanno fatto un percorso in seminario e oggi sono stati ordinati sacerdoti da Monsignor Batturi. Insieme alla diocesi siamo uniti in preghiera, ringraziando anche per il dono del sacerdozio, sempre occasione per rinnovare il proprio sacerdozio. Quindi è stata una celebrazione molto semplice, profonda, di vera preghiera, e vedere anche tanti sacerdoti riuniti per accompagnare i due novelli sacerdoti è stato bello, senso di ecclesialità e di chiesa. Vogliamo continuare a pregare, anche a ricordare i nostri anziani, i nostri ammalati, affidandoli al Signore, affidandoli alla Vergine Maria. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio per tutte le volte che siamo dimenticati, che ci siamo dimenticati del suo comandamento di amarci gli uni gli altri. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison, Cristo, sostegno dei piccoli, Christe eleison, Signore, premio degli umili, Kyrie eleison, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Dio che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Cantiamo il Salmo. Il Signore è buono e grande nell'amore.

benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.

egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.

non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

è quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
1: E diamo grazie.

vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

sia lodato Gesù Cristo. Tutti disposti a mettersi alla scuola di Gesù, della parola del Signore che abbiamo ascoltato. Oggi è proprio tosta, tosta, tosta. Perché tocca una corda della nostra vita molto sensibile e delicata. E vogliamo davvero aiutarti dalla parola del Signore che è diretta, che dà luce e se la faccio entrare nel mio cuore purifica, guarisce, rinnova, ristora, no? E dà anche quella sapienza per gestire le varie situazioni della nostra vita personale, familiare, della comunità cristiana. Ecco, in questo tempo il Vangelo di Matteo ci sta accompagnando nel cammino verso Gerusalemme. Nei giorni feriali abbiamo cambiato Vangelo, siamo con quello di Luca, ma il tema è lo stesso. Anche in questi giorni scorsi si ripeteva la stessa parola del Signore. Io mi sono detto, ma non sarà che Gesù vuole che ci mettiamo un po' di attenzione maggiormente in questi aspetti della vita cristiana, della nostra fede? Perché credere in Dio e proclamare che Gesù è Signore, come ha fatto Pietro e gli Apostoli, è impegnativo e ha delle ricadute concrete nella nostra vita. E Gesù, la volta scorsa, domenica scorsa, vi ricordate, ha toccato un tema che è importante nella comunità cristiana, che è quello della correzione fraterna, no? Del correre, se uno sbaglia, se uno si offende, chiamalo personalmente. Se non ascolta, chiama due dei testimoni. Se non ascolta, chiama la comunità, no? Cioè, è tutto un progresso. Gesù fa progressivamente, noi invece andiamo subito. Parliamo della persona, mi ha offeso, invece no. La misericordia, la correzione fraterna è carità, è amore. E oggi Gesù ci parla di un altro aspetto che è legato a questo, che è il perdono. Non è difficile solo per noi perdonare o entrare nel perdono, vero anche per gli apostoli. Infatti, dopo il discorso che Gesù ha fatto, di avere pazienza, di correggere il fratello, Pietro, come sempre, interviene. No? Per Pietro le cose non sono proprio tutte chiare. Si avvicinò a Gesù e gli disse, Signore, che Gesù ha detto, se un tuo fratello si offende, chiamalo personalmente, diglielo, correggimelo. Guarda cosa dice Pietro. Se mio fratello commette colpe contro di me, Pietro già cambia il tema, no? Quante volte dovrò perdonargli? Non più come perdonargli, no? Quante volte? 10, 15, quante volte? Fino a 7 volte? Perché Pietro dice fino a 7 volte? Perché il 7 nella scrittura è il numero dell'universalità, della perfezione. Il numero 3 è il perfetto, ma il 7 è proprio la pienezza. Quindi perdonare 7 volte a una persona che ti offende era già molto. E Gesù gli dice, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. O multiplo del multiplo del multiplo, sempre. No? Gesù usa lo stesso linguaggio di Pietro, numerico, per evidenziare che bisogna perdonare sempre. Lo dice a Pietro, lo dice a noi. Non solo correggo mio fratello nella carità per salvarlo, per farmi custode, vi ricordate? Sentinella di mio fratello. Perché se mio fratello si perde, io so che posso aiutarlo e non lo faccio. Io sono responsabile del fratello. Siamo. Questa era la parola di domenica scorsa del libro del Siracide. No? Ecco, oggi Gesù ci aiuta a capire cosa vuol dire 70 volte 7. Perché devo amare così? In fondo Gesù ci sta dicendo come ama lui o come ama il padre. Usa questa parabola. Una parabola sempre che attraverso i segni ci dice un messaggio importante, no? Il regno dei cieli, quindi la vita di Dio, il cuore di Dio, della Trinità, è simile a un re che volle regolare i conti con i servi. Tra questi ne arriva uno di servo.
che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui, la moglie, i figli, quanto possedeva, per risarcirlo. 10.000 talenti, una piccola somma. Il servo prostrato a terra, guardate l'atteggiamento, Io lo sottolineo perché la descrizione di Matteo dice uno stato d'animo, no? Il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare, gli condonò il debito. Quando questo tale esce, incontra un suo collega, un altro servo, come lui, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo, era appena uscito dal padrone, lo prese per il collo, lo soffocava: restituiscimi quello che devi. Il suo collega si prostra davanti a lui, servo, ci siamo? Lui si è prostrato davanti a me, al padrone. Il servo si prostra davanti al suo collega e gli dice le stesse parole: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle e lo fece gettare in prigione finché non avesse pagato il debito. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare, gli condonò il debito. Egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Terribile, no? Due atteggiamenti diversi per capire il messaggio che Gesù sta dando. Quanto è un talento? Voi sapete che a tempi di Gesù un talento era lo stipendio di un giorno di lavoro, dalle 6 del mattino alle 6 di sera, 12 ore, un talento, un denaro, quindi era uno stipendio. Vi ricordate quando il padrone esce per i lavoratori della vigna, concorda un denaro e vanno alla vigna. Talenti, io sono andato a cercare il talento, quanto vale il talento? Un talento, un piccolo talento, a volte Gesù dà un talento, due talenti, 10 talenti, vi ricordate la parabola? Un talento corrisponde solo a 36 chili d'oro. 36 chili d'oro! Io sono andato poi oggi in internet, 36 chili d'oro, un grammo di oro oggi costava 126,19 euro. Un chilo d'oro sono 1000 grammi, ne moltiplicate per 1000, moltiplicate per 36 chili, moltiplicate per 10.000. Cioè, forse nella calcolatrice non ci stanno gli zeri. Ci siamo? Io ho fatto i conti. Se è vero che questo qui gli deve 100 denari, uguale 100 giorni di lavoro, un denaro al giorno sono 3 mesi, 100 giorni insomma. 36 chili d'oro corrispondono a 6.000 giornate di lavoro, un talento. Questo qui gli ha condonato 10.000, capite? Una vita, uguale 10.000 talenti, 104.000 anni di lavoro. Che cos'è questa cosa? Io sono andato a moltiplicare, no? Non mi piace la matematica, voglio capire, no? Perché questo padrone si arrabbia? Dove? Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai fregato 10.000 talenti, era una vita di lavoro, e tu non hai perdonato per 100 giorni di lavoro, cioè non hai avuto il faccio. Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai fregato 10.000 talenti, era una vita di lavoro.

Se io sono discepolo di Gesù, dobbiamo esercitarci a non avere misure. L'amore ama sempre. Ma hanno fatto anche adesso. Ama. Sei cristiano o no? O siamo cristiani a orari, a tempi, oggi sì, domani no, la mattina sì, vado al lavoro sì, torno a casa no. Cioè, sono cristiano sempre, a tutte le ore, tutti i momenti, anche quando l'altro mi offende e mi dispiace molto e piango anche, non solo devo correggerlo, devo perdonarlo. Il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, non con i denti, se devo perdonarlo, mannaggia, no, di cuore, con amore, con gioia, perdono, perché Dio mi ha perdonato e chi è capace di perdonare è perché ha fatto un'esperienza di perdono. In questi giorni la parola ci diceva di prendere coscienza della mia miseria, della mia fragilità, perché solo allora sperimento che Dio mi ama, se no Dio mi brucierebbe subito. Siccome Dio mi ama, misericordia, mi perdona, nello stesso modo devo avere io compassione, misericordia dei miei fratelli, delle mie sorelle, soprattutto di quelli che mi stanno offendendo, che mi oltraggiano. La parola di oggi è radicale, forte. Pensa tu, il perdono condiziona il nostro rapporto con Dio. Vi do solo due pennellate, voi prendetevi il foglietto, prendetevi la prima lettura di Siracide e con una penna rossa segnatevi le parole rancore, ira, collera, sono tutti versetti e lo ripete costantemente. Cioè, se io non perdono, Dio non mi ascolta. Capisci? Abbiamo incominciato la messa chiedendo perdono perché? Se no non ha senso celebrare l'Eucaristia. Per l'ebreo era inammissibile che alla tavola, nella cena santa, ci sia un traditore, uno che nega l'amore. Pensa a Gesù quando ha sofferto l'ultima cena, c'era Giuda che lo stava vendendo. Cioè non è possibile avvicinarmi, se io mi avvicino a Gesù, Gesù mi dice, ma dov'è il tuo fratello? Dove l'hai lasciato? Lascia l'offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti col fratello, perché il perdono apre il cuore di Dio. E dice, ma come? È dura, è così, eh? Abbiamo ascoltato, no? Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Che senso ha la preghiera? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Noi diciamo, perdona a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo? Io spero che Dio mi usi la sua misura, perché se usa la mia, povero me, poveri noi. Però almeno usare quella misura, come sono perdonato, io perdono. Però noi invece mettiamo noi le misure anche a Dio. Ma non funziona così nel Regno dei Cieli e anche sulla terra. Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può tenere il perdono di Dio? Il libro dei Siracide di oggi, capite? Cioè, la mia relazione qui sulla terra condiziona il mio rapporto nel cielo con il Signore. Dio agisce in me, mi dà quelle grazie di cui ho bisogno, perché io sono misericordioso, tra le lacrime, nelle sofferenze, ma la mia preghiera apre il cuore di Dio, perché il perdono è potente, guarisce me prima di guarire l'altro. Se io sono capace di perdonare, mi libera, mi dà serenità. E che dobbiamo crederci, è forte questo. Ti perdono perché sono perdonato, ti amo perché sono amato. Ma se non sperimento il perdono, non riesco a perdonarti. Avrò sempre un rancore, un qualcosa. E perdonare non è dimenticare, attenti, eh? Perdonare è credere che l'altro ha nel fondo del cuore qualcosa di buono che può tirar fuori. E tutti abbiamo bisogno di perdono. Marito e moglie. Papa Giovanni diceva, non andate a dormire la sera senza chiedervi perdono reciprocamente. Agli sposi. Riposate con il Signore, non con il rancore, perché il giorno dopo sarà un giorno diverso con la grazia di Dio.

0: cercare, no? I santi ci indicano il cammino e il perdono apre il cuore di Dio e dei fratelli. Se io ti dico ho sbagliato, perdonami, tu cosa fai? Mi pensi? Mi perdoni? Già sono distrutto. Già ti sto chiedendo perdono, ho bisogno del tuo amore, ho bisogno della tua accoglienza. Chiedere perdono è questo, affermare che io ho bisogno di te e tu che gli regali il perdono gli stai dicendo ti voglio bene, ci credo che tu sei buono, ci credo che tu sei importante. Continuiamo a pregare, no? È una cosa, a me mi appassiona perché sento nel cuore che il perdono guarisce, il perdono libera, il perdono ti dà una vita nuova e resti a testa alta. Perché nessuno ti può togliere la capacità di perdonare. Puoi togliermi la vita, puoi tapparmi gli occhi, puoi tapparmi la bocca e io ti perdono ancora. Tu non puoi togliermi la voglia e la scelta di amare, di perdonarti. L'esperienza di alcuni amici missionari che in missione sono stati torturati, maltrattati, minacciati. Loro dicevano, io ho perdonato i miei carnefici. Ma lo dicevano con una pace, una gioia nel cuore, una libertà anche nella vita, perché è l'amore di Dio che invade il nostro cuore e lo portiamo sempre, nei momenti di gioia, nei momenti di fatica, di difficoltà. Ma il perdono libera. Solo una parentesi, vi ricordate il tempo delle Brigate Rosse? Anni 70, 80. Qual è stata la strategia che li ha bloccati? Non quelle del governo, non i 41 bis, serve anche quello, è stato il perdono. Quando il figlio di Aldo Moro sull'altare perdona i carnefici di suo papà, quando i familiari di Bachelet perdonano, quando la moglie di Tagliercio con i figli a Venezia, Mestre, perdonano i terroristi sono rimasti schiacciati. E ci sono delle testimonianze straordinarie. Ad Alessandria, nel carcere di Alessandria, anni fa io avevo conosciuto il fratello di Bachelet, che era un gesuita, che seguiva i brigatisti rossi in carcere con gli studi biblici. Perché? Perché il perdono li ha confusi, non capivano bene, no? Non è occhio per occhio, è occhio per amore. Amore, misericordia. Offriamo al Signore il nostro cammino, un cammino di conversione, chiediamo al Signore di farci assaporare l'amore suo, la sua misericordia, perché anche noi possiamo perdonare, che allontani dal nostro cuore l'ira, il rancore, la collera, sono tutti sentimenti negativi che ci tolgono pace, che ci tolgono i rapporti, che creano distanze, dobbiamo creare ponti di avvicinamento, di amore, di misericordia. Continuiamo a pregare insieme, a chiederlo al Signore come dono in questa Eucaristia. Vogliamo in comunione con la Chiesa riaffermare la nostra fede, la nostra appartenenza a questa Chiesa fatta di uomini e donne fragili, ma che sanno che c'è un Dio che li ama. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discende dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. io nello Spirito Santo, che è Signore da vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo di lui. Credo la Chiesa, la Santa, Cattolica e Apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo verrà. Amen. Fratelli e sorelle, benediciamo il Signore che ci ha colmato di benefici e ci corona di grazie e di misericordia. Grati della sua misericordia verso di noi, esaltiamo la potenza del suo nome con la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: Dio d'amore, salvaci.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la Chiesa sia, anche per i lontani, fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione e dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché i peccatori sperimentino attraverso il nostro perdono le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunione con Cristo, che è morto e ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci. Padre, che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, salva dalla fossa la nostra vita e non ci trattare secondo i nostri peccati, e manifestaci ancora una volta la tua grande misericordia per Cristo nostro Signore.
2: Canto 248. Se con il mio amore in questo mondo

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedo, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, ha visto tanto una parola, e io saluto.

Thank you.

foglietto, dove mi qua.

Yeah.

Thank you.

fondo alla chiesa trovate il foglietto col programma di questa settimana. Solo vi sottolineo alcune attività che avremo in questi giorni. Lunedì 14, giorno dell'esaltazione della croce, il comitato di San Nicola e Santa Lucia si sono messi a disposizione per iniziare l'acquisto in vista della festa. È un pianino, così prepariamo un'altra festa che sarà a dicembre. San Nicola è il nostro patrono, noi lo celebriamo invernale, il nostro patrono, e poi qualche giorno dopo c'è la festa di Santa Lucia. I ragazzi avranno un bigliettino di identificazione, sono una ventina, cioè si alterneranno in questi giorni dell'acquisto, comunque li conoscete già, quindi loro passeranno per questo. Da questo lunedì, sempre 14, viste che le giornate si stanno accorciando, la messa feriale e anche quella di sabato sarà alle 18, non alle 19, quindi alle 17.30 il Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa, quindi passiamo già verso il cambio di orario che sarà poi a ottobre, però fino al 24 ottobre la messa sarà alle 18 la sera. Altra cosa importante, sabato prossimo, così preghiamo insieme, alle 11 del mattino qui in parrocchia, celebreranno il loro matrimonio due giovani di Muravera, no meglio, lui è di Villapuzzo, Sanna Giovanni e Pani Elisa, quindi alle 11 celebriamo il loro matrimonio, siamo preparati, vogliamo ricordarli insieme. Qualche altro matrimonio sarà un pochino più avanti, il mese prossimo, quindi quest'anno anno di benedizione e di grazia. Si sposano, miracolo, no? Perché ormai non è più di moda ricevere la benedizione del Signore, però li ricordiamo insieme. Sabato prossimo, questa mattina, la sera di sabato prossimo, anche se non abbiamo fatto tanta pubblicità perché c'erano tante di quelle attività quest'anno, tutto il mese di agosto fino all'altro giorno, faremo la nostra, perché alcuni stavano chiedendo, ma la cena solidale la facciamo o non la facciamo? La faremo sabato prossimo alle 20.30 qui nel Palazzale, la messa alle 18, poi alle 20.30 qui nel Piazza Chiesa, tempo permettendo, perché adesso non sappiamo bene se piove o non piove, Allora alle 20.30 ci sarà la cena solidale, abbiamo messo alcuni cartelloni come referenti per iscriversi, dei nomi, perché anche non avremo tante capacità per tante persone, non aspettate al giorno a venire, perché dovremmo dire non c'è posto, perché i tavoli sono quelli, non sono tanti. Comunque sarà Sonia, Zanda, Stefania Mulla e Giancarlo Cucco, sono i referenti, sono i numeri di telefono per poter dire io due persone, tre persone, in modo che facciamo i conti, entro giovedì speriamo di avere la situazione completa di quanti saremo. E per l'adesione alla cena solidale, il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 18 in oratorio ci sarà una persona a disposizione per ricevere le adesioni, ci siamo? Quindi oltre per telefono lo può martedì o mercoledì avvicinarsi al pomeriggio in oratorio, ci sarà una persona. Il fine qual è? Sostenere un po' con l'economia della parrocchia per soprattutto rafforzare l'oratorio, il servizio che quest'anno vogliamo dare, e anche la nostra radio parrocchiale. Voi sapete che nel mese di gennaio, quando c'è stata la tromba d'aria e compagnia varia, oltre alle grondaglie che devo risistemare, che il vento le ha sollevate e staccate della chiesa e anche della casa parrocchiale, c'è l'antenna che stiamo risistemando, perché questa è l'antenna che è stata bruciata da un fulmine, no? Quindi abbiamo riattivato l'antenna, il ripetitore, tutti gli strumenti che c'erano là sulla collina, e quindi più dovremo fare un servizio maggiore perché i nostri messaggi attraverso la radio raggiungano oltre il Sarrabus. Quindi sono sempre spese da affrontare, però volentieri lo facciamo, perché attraverso la radio raggiungiamo tante famiglie, e la radio è nata col fine non solo di celebrare l'Eucaristia, ma di trasmettere anche un messaggio di fede attraverso la radio. Quindi vedremo quest'anno come organizzarci meglio e dare un maggior servizio anche ai nostri anziani, agli ammalati che da casa ci accompagnano come in questo momento.
così, adesso ci mettiamo in piedi, Roberta è d'accordo, quando io parlo della radio, la prima tifosa, Roberta, eccola, va bene, basta, adesso non fare commenti, che lei è già pronta per commentare, basta, va bene, siccome lei è quella che viene alle messe, cioè, se ci fossero messe a tutte le ore, Roberta sarebbe qui in chiesa, fissa, insieme a suo papà. È giusto. Va bene, sto scherzando, ma è vero. Va benissimo. Adesso invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, su questa settimana che il Signore ci dà da vivere. Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Preghiamo, grazie a Dio.

Donna della sera e madre di

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 20 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce 96 800 MHz in FM stereo.

0: ancora.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
2: Bring the action.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tasca il cuore in pugno. Se la luce in questo buio, è vero, odio il 10 maggio, ma amo il 12 di luglio.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Rockwell, l'onda del rock. Rock Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rockwave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di quest'estate 2026 e stanno arrivando veramente tante tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi.

tutto il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti, ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese, molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

Sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains D.C.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC, uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

Grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills, dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock news. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock news da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Land Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Wave. Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio dal carattere molto docile e molto giocherellone che è diventato la mascotte della band Boss New Haircut.

0: Alberto Prisco.
1: The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey, go-

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: This first one was from 1965.

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026, un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

0: Canyon Dubs.
1: Crimea da Venezia, Love and Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, il loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave e del nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo sentito a California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sun, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Show.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mi cut. Poi mettono per spalta, piglia acqua e bindo come ha fatto president. Con Victor Osimhen, sotto mini jaler, per chi sta fa silenzio. Shhh, a giri nudo tra stadio, lindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama, jaler, ma chiama. Per chi se lo vada

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: दी थे।
1: Le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.